0: quando chiedono e quanto anche.
1: Se va da me, se va da me, se va da me, se va da me.